Che prosegue vivente. Io manco pra tomare un mate, ben se vado. Io ver un morata cambeira. Che prosegue vivente. Io manco pra tomare un mate, ben se vado. Io ver un morata cambeira.